Per Tarino furre, a Grimoedo vinto fuggì. Presso le lunni giace, abbia l'alma.